0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
1: Ore sedici.
2: Radio Fiume. Giornale Radio.
1: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dagli studi di Radio Fiume, con voi Selina Sciucca. Apriamo con la Dalmazia. Drammatico il bilancio del maxi incendio scoppiato ieri sera a Lokva Rogoznica, una trentina di chilometri a sud di Spalato. A causa del forte vento il rogo si è propagato rapidamente fino ad Almissa. Diverse abitazioni sono state inghiottite dalle fiamme, automobili e imbarcazioni carbonizzate. 36 persone hanno richiesto assistenza medica, 14 i ricoveri ospedalieri, 10 le terapie intensive, con 7 pazienti in condizioni gravi per problemi respiratori e ustioni. Nel primo pomeriggio, purtroppo, è stato ritrovato anche il corpo senza vita di una persona. Dagli ultimi aggiornamenti, l'incendio di Almissa ha distrutto dai 900 ai 1000 ettari di superficie. Circa 1500 tra residenti e turisti sono stati evacuati. Oltre 300 persone si trovano al centro d'accoglienza allestito al Palasport Grippe di Spalato, dove sono stati

0: messi a disposizione letti, cibo, acqua e servizi igienici. Altri turisti sono stati sistemati a Rybniak, ad Almissa, tra i villeggianti soprattutto ospiti della Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia. Sul fronte viabilità, tratti della litoranea adriatica tra Almissa e Mimice rimangono chiusi al traffico. Tutte le strade d'accesso sono presidiate dalla polizia. È ancora ignote le cause della tragedia di Almissa, il più grave rogo dell'anno in Croazia. In tarda mattinata si è tenuta una riunione dell'unità di crisi convocata dal presidente della regione Spalatino-Dalmata, Blaženko Boban, che ha dichiarato lo stato di calamità nell'area colpita dalle fiamme. Presenti il premier Andrei Plenković con i ministri Medved, Božinović, Šušnjar, Tramišak e Vlajčić. Nel primo pomeriggio è arrivato ad Almissa anche il capo dello Stato Zoran Milanović. Il governo ha assicurato aiuti per sostenere Almissa e la regione nella fase di emergenza e successiva ricostruzione. È riferito pure che sono 194 le persone, tra cui diversi bambini, tratte in salvo la notte scorsa lungo le coste di Makarska, dove gli incendi hanno costretto numerosi residenti e turisti a cercare rifugio in mare. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dal Centro Nazionale per le Ricerche e il Soccorso in Mare, con sede a Fiume, insieme alla Capitaneria di Porto di Spalato. E mentre si sta lavorando per contenere l'incendio nel territorio di Almissa, un altro vasto rogo è divampato questa mattina nella località di Kuna Pelješka a Sabbioncello. Quattro canader, inizialmente impegnati nell'area di Almissa, sono stati dirottati sul nuovo fronte insieme a un air tractor. Al momento rimane chiusa al traffico la statale 414 che attraversa la penisola. I collegamenti verranno garantiti via mare dai traghetti. A causa dell'emergenza incendi in Dalmazia è stata rinviata la seduta straordinaria del Comitato parlamentare per la tutela dell'ambiente, prevista per questo pomeriggio a Gospic. La riunione, incentrata sullo smaltimento dei rifiuti tossici in Lika, si terrà lunedì 17 agosto alle 16. Intanto il presidente del partito MOST, Nicola Germoja, ha convocato un punto stampa da Gospic alle 16.30 di oggi, prevista la presenza della ministra della protezione ambientale Maria Vučković. Dall'Italia è il giorno delle partenze all'ultimo minuto in vista di Ferragosto. I dettagli da Isabel Vidaic.
1: Secondo i dati raccolti da Confturismo e Confcommercio, saranno 13 milioni gli italiani in vacanza in questo periodo. Di questi 9 milioni si concederanno una vacanza fuori casa, mentre 4 milioni si accontenteranno di un soggiorno più breve. Altri 4,5 milioni faranno una gita in giornata senza pernottamenti esterni. Accanto ai vacanzieri c'è un'importante fetta di popolazione che ha deciso di non partire, 6,7 milioni di italiani. Tra questi più della metà ha spiegato che ha deciso di rimanere a casa per ragioni economiche.
0: Ed ora parliamo di film. Il via questa sera alla 32esima edizione del Sarajevo Film Festival, nato negli ultimi mesi dell'assedio e diventato uno dei grandi appuntamenti cinematografici mondiali. Il festival si articolerà fino al 21 agosto e presenterà 51 film in presenza di tanti ospiti internazionali. Tra i lungometraggi in gara anche il croato Malestvari di Zvonimir Juric. Fuori concorso spicca la coproduzione serbo-croata Jugo Ide u Ameriku di Filip Grujić e Aleksa Borković, un documentario tra dramma e commedia su tre amici che viaggiano da New York a Los Angeles a bordo di una vecchia Jugo.
2: Notizie locali.
0: La situazione idrica nel circondario fiumano è ulteriormente peggiorata. Oggi la municipalizzata acquedotto e canalizzazione ha invitato la cittadinanza a sospendere immediatamente l'irrigazione di prati e giardini, come pure i servizi al momento definiti non essenziali, come il lavaggio delle aree pubbliche. Stop anche al riempimento di piscine e fontane con acqua dalla rete idrica pubblica. Le limitazioni rimarranno in vigore fino a nuovo avviso. La regione Litoraneo Montana combatte con l'emergenza incendi. Nelle ultime 24 ore e 21 gli interventi dei vigili del fuoco di Fiume e dei volontari di Ciavle e Fugine che hanno messo sotto controllo l'incendio boschivo nell'area di Soboli. A Fiume è spento un rogo che ha colpito la bassa vegetazione sull'isola di Veglia a Gnivize. I pompieri sono intervenuti per spegnere le fiamme a bordo di un motoscafo. Nell'operazione soccorse anche due persone che hanno riportato ustioni. Passiamo ad altro, proseguono le ricerche del quarto turista portoghese disperso nel canale del Velebit al largo di Segna insieme ad altri tre connazionali nella notte tra martedì e mercoledì scorso. Ricordiamo che l'unica donna della comitiva è stata ritrovata viva lungo le coste dell'isola di Veglia dopo 8 ore trascorse in mare. È stata dimessa dall'ospedale di Fiume proprio ieri, affidata alle cure domiciliari. Ritrovato anche il secondo membro della giovane comitiva, mentre ieri davanti alla baia di Zavratnica è stato ritrovato il corpo senza vita del terzo portoghese. Rimaniamo in mare. Questa settimana la Polizia Marittima ha sorpreso e sanzionato 45 diportisti per navigazione sotto costa a meno di 300 metri dalla riva. Le infrazioni sono state accertate nelle acque di Veglia, Arbe e Lussimpiccolo, con ben 23 multe a cittadini tedeschi. Proseguono i controlli con invito ai diportisti a rispettare il divieto di navigazione ad alta velocità sotto costa e prestare particolare attenzione alla sicurezza dei bagnanti. Ed ora parliamo di un'importante iniziativa umanitaria in agenda questa sera ad Abbazia. Sulla scena estiva si terrà il concerto di beneficenza Doniamo con il cuore per i colibrì. Tutto il ricavato dell'evento verrà destinato all'associazione Nostra Infanzia di Abbazia, che da oltre 20 anni offre sostegno ai bambini con difficoltà nello sviluppo e alle loro famiglie. Ad esibirsi numerosi artisti, tra cui Nola, Pomelo Chess Society, Speed Claw e la band Crescio i Chislechisce. Il biglietto al prezzo di 15 euro è acquistabile online sul sito Moie Carte HR e negli spazi del Festival Opatia. Inizio alle 20. E anche quest'anno il Santuario Mariano di Tersatto si prepara ad accogliere un gran numero di pellegrini in occasione della festa dell'Assunta. Domani dalle 5.30 del mattino alle 22 in tutta l'area di Tersatto scatterà una regolamentazione speciale del traffico con le linee 2 e 8 degli autobus dell'autotrolley gratuite alla cittadinanza. A Tersatto le messe saranno celebrate dalle 6 alle 18.30, con rito centrale, quello delle 10, presieduto dall'arcivescovo di Fiume, Monsignor Matte Usinic. Considerate le alte temperature, si raccomanda di portare con sé dell'acqua e proteggersi dal sole. Aggiungiamo che domani i mercati cittadini saranno aperti fino alle 12.
2: Lo sport.
0: Partiamo dal calcio. Nel ritorno del terzo turno preliminare di Conference League, ieri sera in Finlandia il Rijeka ha pareggiato sull'1-1 con i locali dell'Ilves grazie alla rete di Lasitskas al 70. Forti dell'esito all'andata, Rujevica con un risultato complessivo di 2-1. I fiumani di Kek volano ai play-off, dove il 20 e 27 agosto affronteranno i danesi del Midtjylland. Passano ai play-off anche gli spalatini dell'Hajduk di Garcia, che ieri sera, nel ritorno del terzo turno preliminare di Conference, hanno travolto al podio di lituani dello Žalgiris per 4-0, con un risultato complessivo di 9-2. Gli appuntamenti con il calcio proseguono anche questa sera con l'anticipo del terzo turno del campionato croato di Prima Lega. Alle 20 al Maksimir di Zagabria la Dinamo attende il Rudeš. Il Rijeka, ricordiamo, torna in campo domenica con la trasferta in casa del Varaždin. Grande successo anche per il nuoto croato. Agli europei di Parigi la staffetta maschile 4 per 100 metri stile libero ha conquistato il bronzo, chiudendo la finale con un risultato di 3 minuti 11 secondi e 8 centesimi, nuovo record nazionale. Ed è record anche per la ventenne italiana Sara Curtis, con ben 2 primati mondiali assoluti nei 50 metri dorso femminili.
2: Che tempo fa?
0: Il resto della giornata nel Quarnero rimarrà all'insegna dell'ampio soleggiamento con caldo intenso. Bore e venti dai quadranti nord-occidentali da deboli a sostenuti. Alle 15 a Fiume registrati 36 gradi, le massime di oggi. Umidità relativa al 17% con alta pressione atmosferica. Sole prevalente e sereno anche per domani, con bora da leggera a sostenuta e dal pomeriggio correnti di direzione sud-occidentale. Mare da poco a moderatamente mosso, massime lungo la costa tra 33 e 35 gradi, in Gorski Kotar tra 28 e 32 gradi. E con il meteo chiudiamo l'odierno giornale radio realizzato in regia da Davor Margan. Grazie per averci seguito, buon venerdì sera e a risentirci domattina.